0: Pronto.
1: E non sa venne, guarda, questa cosa.
0: Put that other card back.